0: Pomlad na Kaprisu.
1: Pomlad na Kaprisu.
2: Sara, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.